0: Radio, radio, radio Gorenz.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi ripigevo le mani e la faccia di blu.